0: Ah, vous êtes chez Lily. Fea olla langinei o yai di me sa tu o ile oroi papelu. Ah, rau si mai bonu. Si le tas po kalamu, e onge mea le ona ta noa.
1: Mga tau fia ai, e le eisne le lei, e matiwa ai, e.
0: Sa ili, li.
2: Ole tuke o salambo.
0: Salamu tosu fa.
1: Ben, oi buze furu.
0: O buze furu. Salamu tosu fa fa buze furu. Ya vi eri. Tamu na ora te te lo tango fia ta uro tu fa pu na vaso atoni. Salamu tosu fa fa buze furu. Ya. Oi.
1: E te sira fia o mena na na na tasi la utusi te promiti neipo.
0: Oh.
1: E un mana tusi. Ian te o boto lea.
0: Oh.
1: I a sefe e de teimi.
0: Oh, ia vi ere.
1: Enga. O va pia.
0: E se rai mele tfe tuoi.
1: Olea.
0: Rau tango e fai alau fai puna ni vaso atoa.
1: Ai, si e tauloto.
0: I tu se tauloto, ma e fai tu sa lepe, sa uti talo vuele, la e fai alua iam fai na uti talo na. E onge mea le ona ta noa ma la tau fia ai, ai la ise mea le lei e mativa ai la tau e sa i di le li.
1: Ufi tau ia malo tau mai vile la.

sina e fa male te lo lo lo fa sa e tosi fa la va lava fa fa ya o ile yo bola o le ne.